0: Degli anni avevamo un repulso, del cazzo Marta Gorgi. Del repulso di Didra, da Anne Cress di Troppo.
1: Nee, dat is wat.